En serio, da prosciut, paoline, pasir, pacrupa, mozzarella, ardecia, pesa, cebolza, ostriche, sabosto, tumore, carpent, conserve, bo, museo, da bovimeo, done, bele, se ne cai su spit, tac su so, al se vuoi, fil. Tudi botelko, ker mi jutri pride una. Smošil sem, preste, boj pačke, čips, vizalke obi.